Listen, Alice. Che aspetta mazzi il mondo e te si anze, che sta al bacchi tutto qua, per che te corra aspetta